0: che tutto è così straordinario? Che vogliono queste due straordinarie persone?
1: Le mostrerò qualcuna delle mie magie.
0: Beh, beh.

0: che tutto è così straordinario. Ora che tutto è così. Ora che tutto è così straordinario. Ora che tutto è così. Ora che tutto è così straordinario. Ora che tutto è così. Ora che tutto è così straordinario. Ora che tutto è così. Ora che tutto è così straordinario. Che vogliono queste due straordinarie persone?
1: Le mostrerò qualcuna delle mie magie.

0: quindi tu torna pure a dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire,
1: Charlie Prince kann man sich doch nicht anhören. Wie bist du denn drauf?
2: Sei froh, dass du mich noch sehen musst.